the man on the nano pay or the amaya the munchida they or the papa a no pay pastor benadi medi na medi juma di ho nyina chia me bua mi ano pay ayan come odi fo akwa ba e nano pay di bra ne di amani nyina no the amaya nyano ho e me bana.